Da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro.